catuca ela. Catuca, catuca ela. Vem catuca, catuca ela. Catuca, catuca ela. Catuca, catuca. Vem catuca, catuca ela. Catuca, catuca ela. Vem catuca, catuca ela. Catuca, catuca ela.